0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo, sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui. Fermo a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, viverete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

scettici all'ascolto, sveglia sonata, pronti per affrontare questo mercoledì 22 luglio? Dai che c'è la nostra musica a darvi un po' di energia. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Non sono sola, insieme a me, anche se non lo sentite, c'è, e come se c'è, anzi per fortuna che c'è, perché è lui che ci fa partire le canzoni, cioè Simone Serpone, che si occupa della parte tecnica. Diamo il via a questa bella giornata con Che colpa abbiamo noi dei Roxy, tra poco anche Umberto Balsamo con Malgrado tutto. Buongiorno romantici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.

Bella, buongiorno di Romantica Radio con Monia Braga con voi fino alle 9. Lo so, è presto, ma a quest'ora sono in tanti a vivere queste prime ore dell'alba, della giornata. Lo so, ed è bello anche perché stanno già arrivando tantissimi bei messaggi. 331-240-7878, io il numero WhatsApp comunque lo ricordo, perché sia mai ci sia qualcuno che ancora non l'abbia salvato. E allora via con il buongiornissimo caffè, via con i vostri racconti di questa giornata, stiamo insieme con tante belle canzoni d'amore. Tra poco lo scopriremo un po', questo 22 luglio. Intanto Toto Cotugno,

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Pronti per scoprire questo 22 luglio? Oggi è mercoledì, si celebra Santa Maria Maddalena, che è la protettrice dei giardinieri, dei profumieri, dei guantai, insomma diciamo che è la santa principale del giorno. Salutiamo tutte le Maria Maddalena all'ascolto, anche solo le Maria e le Maddalena. Oggi nel 1970 ci fu la strage di Gioia Tauro, sicuramente qualcuno di voi se la ricorda. E come, nel 1999 ci fu il debutto della prima app, anche se all'epoca la parola app non esisteva, di messaggistica, cioè il messenger della Microsoft. Diciamo che io un po' l'ho utilizzato, ma veramente dobbiamo andare indietro negli anni, eh sì, 27 anni fa. Oggi tra l'altro è la giornata dell'approssimazione del pi greco. Salutiamo anche tutti i matematici all'ascolto che sicuramente ne sanno e come. E noi proseguiamo questa giornata con le nostre belle canzoni d'amore. Gianni Meccia con Il Barattolo e tra poco anche Silvia Conti, Luna Nuova.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, grazie, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Tra pochissimo chiuderemo quest'ora anche con l'oroscopo di Roberto, immancabile nella mattinata romantica, andare un po' a scoprire tutte le dritte, segno per segno, ovviamente tutti i segni dello zodiaco. Salutiamo gli amici del Cancro che festeggiano in queste giornate, ma forse adesso è finito, forse in teoria è finito il periodo del Cancro, così mi pare, anche se forse questa è una giornata cuspide, diciamo così. C'è Jackie James con Innamorata su Romantica Radio e tra poco anche Raffa con Inevitabile follia, una canzone che per quanto mi riguarda amo alla follia, per citare il titolo di questa canzone, e quindi alziamo il volume che tra poco ce l'ascoltiamo.

0: dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Ho scritto

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, vivrete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: E dopo l'oroscopo di Roberto, eccomi pronta ad aprire una nuova ora con gli Spandau Ballet. Adesso I Fly For You e tra poco anche due grandi voci della musica italiana, cioè Mango e Claudio Baglioni insieme con Amore Bello. Che bella questa canzone. Beh, il modo migliore per darsi il buongiorno, no? E allora diamolo il buongiorno anche a tutte le persone che si stanno collegando in questo momento. Tra poco attenzione anche alla collection musicale Radiolina sulla spiaggia. Vi portiamo un po' al mare con le nostre belle canzoni.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young.

0: l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

La mattinata di Romantica Radio prevede in questo preciso momento anche l'appuntamento con i compleanni, quindi una bella carrellata di personaggi che festeggiano gli anni proprio oggi, e ce ne sono veramente tanti, eh. William Dafoe, lui grandissimo attore, 4 volte candidato all'Oscar, beh, il volto di Spider-Man, ma non solo. Oggi anche il compleanno di Claudio Santamaria, anche lui attore italiano, sicuramente io l'ho sempre amato, soprattutto per Dall'ultimo bacio in poi, diciamo così. Ferruccio Amendola, grandissima voce della televisione italiana, è stato la voce di Robert De Niro, di Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Tom Hanks. Oggi sarebbe insomma stato il suo compleanno, il doppiatore italiano più famoso di sempre. È il compleanno di Carlos Santana, è il compleanno anche di Selena Gomez, insomma tanti compleanni in questa giornata. Magari anche voi festeggiate qualcosa, qualcuno, allora scrivetemelo al 331 240 78 78. Arriva Marco Ormani con Domani, e tra poco anche Peppino Gagliardi, Se tu non fossi qui.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: È il 22 luglio, siamo a mercoledì, metà di questa bella settimana, sempre Monia Braga con voi, cari amici romantici. Ci piace andare a scoprire anche le giornate mondiali, così lo so che magari poi andate al bar a bere un caffè con gli amici e ve la giocate questa cosa, così lo dite, sapete che oggi è la giornata mondiale e grazie a Romantica Radio, grazie a Monia Braga che ve lo dice. Oggi è la giornata mondiale del cervello, serve a sensibilizzare sulla salute del cervello, prevenzione di ictus, Alzheimer e malattie neurologiche, sicuramente è importante. E allora intanto proseguiamo anche con le belle canzoni d'amore che diciamo che fanno vivere meglio anche il nostro cervello. Michele Pecora, Ritrovarti, e tra poco anche Nico De Gabbiani, Parole.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ciao Romantica, lo spazio con le vostre voci, grazie per le tante note vocali che continuano ad arrivare, mandatele sempre, 331-240-7878, non finite mai, che è una cosa stupenda. Proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore, adesso arriva Stefania Rotolo con un cocktail d'amore che tra l'altro, così per sbloccarvi dei ricordi, era la sigla del programma TV Popcorn su Canale 5, era il 1982, è sicuramente un ritornello che resta in testa. E a proposito di canzoni che restano in testa, tra poco anche Umberto Tozzi, direttamente dal 92, una ballad romantica che ascoltiamo tra poco immensamente su Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: posto sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
0: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, vivrete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
1: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
3: L'ultima ora in mia compagnia, Monia Braga con voi fino alle 9 qui su Romantica Radio. La apriamo con I Bellissimi, una canzone stupenda di Sting, una di quelle canzoni che ti entrano dentro e non ti mollano. Tra l'altro è nata così per caso, come spesso succede nelle grandi canzoni. Mi riferisco a Shape of My Heart di Sting, che a prima vista insomma sembra possa parlare di carte da gioco, ma non è così, perché il giocatore non gioca solo per i soldi, non gioca per il rispetto, diciamo che si cerca un po' la geometria sacra del caso, cioè una legge mistica nascosta dietro la fortuna. Canzone che è entrata anche nei titoli di coda del film Leon di Luc Besson del 94, è uscita nel 93 e ce l'ascoltiamo adesso qui su Romantica Radio. Sting, Shape of My Heart.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

È tempo di belli freschi, cari amici romantici. Abbiamo voglia di un po' di allegria, siamo a luglio, siamo in estate e per divertirci ancora di più dovete mandarci un bel messaggio al 331-240-7878. E cosa dovete scrivere in questo messaggio? Ma è semplice, beh, in primis il vostro nome e la città da dove ci ascoltate, da dove ci scrivete, e soprattutto la parola abbronzatissima, che è una parola sicuramente molto estiva. Il più veloce conquisterà la nostra mitica calamita.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. Il nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ci siamo informati con le news, adesso proseguiamo con le belle canzoni d'amore. Aphrodite Child, Quando l'amore diventa poesia, e tra poco anche Phil Collins, Another Day in Paradise. E tra poco una rubrica che ci sta tenendo compagnia in questo mese di luglio, una rubrica molto bella che va alla scoperta delle copertine degli album che hanno fatto la storia. E tra poco in copertine d'autore ascolteremo e scopriremo di più su una canzone, un album fantastico degli ABBA, The Winner Takes All.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: 21 luglio 1980. Arriva come singolo principale del settimo album in studio degli ABBA, The Winner Takes It All. Il brano divenne subito una hit. Come raccontato, la canzone nacque un anno prima, durante l'estate, in un cottage, improvvisamente, mettendo insieme vecchie idee, vecchi piccoli pezzi musicali. La copertina originale è caratterizzata da una struttura grafica geometrica molto definita. La grafica principale, usata per le edizioni internazionali, mostra uno sfondo blu o viola, interrotto da quattro foto individuali distinte dei membri del gruppo, disposte in diagonale. I componenti del gruppo indossano tutti delle camicie a fiori coordinate in stile estivo, abbinate a jeans o pantaloni scuri.

0: In mercati come il Regno Unito, la versione maxi single da 12 pollici includeva una copertina apribile. All'interno, una volta aperto il vinile, si sollevava una struttura pop-up tridimensionale di cartone, raffigurante i quattro membri del gruppo in abiti eleganti da sera. In alcuni paesi europei, la copertina mostrava invece un'immagine dal vivo del quartetto, con le cantanti in primo piano davanti a un iconico pianoforte a coda bianco. Nonostante il testo della canzone sia profondamente malinconico e doloroso, i quattro membri appaiono sorridenti e rilassati nelle fotografie scattate per la promozione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
1: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Anche oggi è stato bello passare queste tre ore insieme. Abbiamo dato il via a questa giornata del 22 luglio che proseguirà con Ornella, che sarà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di ascoltarci Riccardo Fogli con Un modo per amare e anche Mia Martini con Alba. Io vi abbraccio, vi ringrazio tutti, ringrazio anche Simone Serpone che come sempre si è occupato della parte tecnica e vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle 6. Un bacio grande da Monia Braga e a domattina, cari romantici, state qui.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Anche questa mattina siamo pronti a stare con voi. Allora, buongiorno, buon mercoledì 22 luglio anche da Ornella Rauccio e ringrazio ancora Monia Braga che vi ha fatto compagnia dalle 6 di questa mattina. Da questo momento noi proseguiamo poi fino a mezzogiorno, c'è Simone Serpone in regia, ci sono i nostri contatti sempre per voi. Questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. c'è la nostra musica romantica, quella già ci fa sorridere. E allora stanno per arrivare Dario Farina, coautore della canzone che poi diede ai Ricchi e Poveri nell'83, Sei la sola che amo, e subito ci sono i Momenti di Julio Iglesias.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ci siamo già presi il nostro primo appuntamento con la Collection, Radiolina sulla spiaggia, che tornerà anche più tardi. E adesso, come sempre, celebriamo un personaggio famoso nato quest'oggi in passato, quindi il giorno 22 di luglio. Andiamo all'anno 1930, quando nasce un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio che ci è rimasto nel cuore, assolutamente, Ferruccio Amendola. Qualcuno dei divi che ha doppiato splendidamente? Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Thomas Millian, anche Al Pacino, Bill Cosby, ma quanti ne volete, davvero una carriera da attore e doppiatore straordinaria, oltretutto papà di Claudio Amendola, personaggio che davvero abbiamo qui. Si sente che mi batto sul cuoricino. E allora ascoltiamo anche le nostre canzoni che fanno bene al cuore. Arriverà Sandro Giacobbe con Il Giardino Proibito, subito andiamo al Festival Bar 83 con Rettore e

unica la tua giornata.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Abbiamo da visitare ancora altri luoghi della memoria andando ad un evento particolare, per esempio in questo caso è capitato proprio il giorno 22 di luglio e andiamo all'anno 1598, quando la commedia Il Mercante di Venezia di Shakespeare viene inclusa nello Stationer's Register, cioè è stampabile, vendibile come libro sotto l'assenso della corona inglese, la famosa libra di carne che viene richiesta in pegno dall'usuraio Shylock. Ricorderete, insomma, per chi è appassionato di Shakespeare, davvero un altro dei lavori indimenticabili. Indimenticabili sono le canzoni che stanno per arrivare, per esempio ci sarà Tristezza di Ornella Vanoni e subito torniamo anche al 1987 con Fleetwood Mac. La prossima è Little Lies.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

giro, altra corsa, andiamo a scoprire un altro evento particolare. E in realtà proprio di corsa si parla. Andiamo al 22 luglio del 1894, quando si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi Run. Sarà perché le macchine in velocità facevano run, run. Vabbè, lascia stare. Come sempre, torniamo alle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. E ci sarà Che dolce lei di Bottega dell'Arte. Subito andiamo al 1974, invece vigore per la prima disco music italiana da parte di Marcella Bella. Questa è Nessuno Mai.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 878 sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Allora ancora buongiorno, ben trovati, buon mercoledì 22 luglio da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e ho la opportunità adesso di salutare davvero qualcuno in particolare tra quelli che hanno scritto e che scrivono al 331 240 7878, perché saluto Rosa che ci ascolta tramite internet da Buenos Aires. Ma che bello, che emozione, vedi? Romantica davvero potete portarla in tutto il mondo. Lei lo fa con internet, ma basta scaricare anche gratuitamente la nostra app dal sito romanticaradio.it e portateci davvero in giro con voi per il mondo. Noi vi portiamo nel mondo della musica e sta per arrivare Mina con E poi subito torniamo al 1980 e bellissima, dolce Loredana Bertè con Buongiorno anche a te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E un giorno magari ci commuoviamo, un altro giorno abbiamo i brividi, un altro sorridiamo. Tante sono le emozioni che ritroviamo ogni giorno nell'appuntamento Anime Core. E allora, anche stamattina, raccontatemi al 331-240-7878 le impressioni, le sensazioni, i ricordi che incontrate di nuovo quando ascoltate insieme a me uno dei grandi classici immortali della canzone napoletana. Come in questo caso arriva Giacomo Rondinella proprio con Anime Core. We'll be right back.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto. A più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo, e stiamo per andare di nuovo all'appuntamento con copertine d'autore. Lo facciamo tutte le mattine insieme per avere maggiori notizie e maggiori curiosità riguardo alle copertine iconiche della storia della musica nazionale ed internazionale. In questo caso si parlerà della copertina di Hotel California degli Eagles, grandi loro. E poi tornerà lo spazio Belli Freschi, quindi calamità. Metterò ancora una volta la vostra attenzione. Arriveremo a tutto questo con Gianni Morandi dal 1969, quando a 25 anni cantava Parlami d'amore, e subito c'è Un angelo per Enzo Andriello.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
9: Hotel California è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Eagles, pubblicato l'8 dicembre del 1976. Con oltre 33 milioni di copie vendute in totale, è l'album in studio di maggiore successo degli Eagles, dopo la raccolta Their Greatest Hits 1971-1975. La copertina del disco è una delle più celebri e discusse della storia del rock. Rappresenta l'incarnazione visiva del sogno californiano, che si trasforma in un'illusione dorata e decadente. L'edificio immortalato nello scatto al tramonto è il famosissimo hotel di lusso situato al 9641 di Sunset Boulevard. La fotografia venne scattata da David Alexander sotto la direzione artistica del designer Kosh, posizionandosi su una gru idraulica alta quasi 20 metri. La band insistette affinché l'atmosfera dello scatto trasmettesse una sensazione di inquietudine, evitando le classiche foto patinate da cartolina.

0: Sul retro del vinile viene mostrata l'insegna illuminata di un altro albergo, il Lido Hotel di Hollywood, creando una continuità visiva nel concetto di viaggio. La vera particolarità visiva si trova aprendo la confezione. La foto di gruppo nel corridoio mostra la band e diversi amici all'interno della lussuosa lobby del Lido Hotel. E se si guarda in alto a sinistra, nella balconata che si affaccia sulla hall, si nota una misteriosa figura scura e sfocata. Per decenni sono nate leggende metropolitane su chi fosse. La band ha poi svelato che era solo una modella ingaggiata per l'occasione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, solo nel nome di questo emittente è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Ti voglio bene.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

con noi. Anche stamattina è tempo di belli freschi, anche stamattina uno di voi, il più veloce, conquisterà la nostra iconica, favolosa, desideratissima Calamita. Allora, cosa bisogna fare? Lo sapete che non c'è mai nulla di difficile qui su Romantica Radio. Dovete scrivere solo abbronzatissima con il vostro nome e la città da cui scrivete al 331 240 78 78. Solo il più veloce riceverà la nostra favolosa Calamita. E allora 331 240 78 78, freschi, veloci, via!

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Ancora buongiorno, ancora buona mercoledì 22 luglio da tutta Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e allora adesso posso salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e lo sapete che io desidero sentirvi e leggervi e ascoltarvi e guardarvi sempre di più, quindi mandate ogni tipo di contributo in qualunque momento. In questo caso voglio salutare e ringraziare Filippo da Pistoia che scrive: mitici, unici e inimitabili. Sai cosa faccio? La rigiro al mittente, perché è esattamente la descrizione di quello che siete voi romantici. Mitici, unici e inimitabili. Come le canzoni che stanno per arrivare. E ascolteremo Che belle, Un senso di Vasco Rossi e dal 1974 Riccardo Cocciante con Bella senza anima.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Uno dei tanti appuntamenti che ti mettono il buon umore qui su Romantica Radio è quello con Radiolina sulla spiaggia. E allora, ancora una volta abbiamo ritrovato questa collection, ma adesso mettiamoci qualcosa di comodo, qualcosa di largo. Mettiamoci la più grande t-shirt del mondo, che sembra abbia avuto una lunghezza di 85 metri circa e una larghezza di circa 54 metri, con un peso di più di 2 tonnellate ed era Nashville in Tennessee. E poi sembra sia stata invece poi tagliata per realizzare tantissime t-shirt da quella così grande. È vero che vesto un po' largo, però quello sarebbe un po' esagerata. Scusa, che ora è? Ah, è l'ora dell'amore, perché stanno per arrivare i Camaleonti con questa canzone, ma prima ancora Firenze Piccoli Particolari per Laura Landi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Cari miei romanticoni, che non siete altro come non lo sono io, se siete appassionati di Romantica Radio, ma non solo, se siete appassionati di musica di qualche artista in particolare, vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube di Romantica Radio e di attivare la campanella delle notifiche, così verrete informati in tempo reale e sulle novità editoriali che Romantica Radio proporrà di volta in volta. E ci sono tante bellissime collection realizzate dal nostro Benny Ronca, che vi consiglio davvero di ascoltare, di non perdere. E allora ascoltiamo ancora la nostra musica romantica, tra poco con Patti Pravo e noi, subito canzone che fu cantata prima da Mina e poi dal suo autore Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sono Lina Damarano di Napoli, ascolto Romantica Radio da casa mia fino ad arrivare al lavoro tutte le mattine. È una musica che mi fa stare bene, mi fa ricordare tutti i miei anni belli passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio, sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
1: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Grazie ancora agli amici che ascoltiamo negli spazi Ciao Romantica, come è accaduto poco fa. Se volete anche voi mandare il vostro messaggio vocale, beh, inviatelo al 331-240-7878. Potreste entrare in uno dei prossimi appuntamenti. Potrebbe entrare nelle vostre case, attenzione, però non mettete l'allarme, non è uno che vi viene a mettere le mani in tasca. È Marco 3 che arriva da mezzogiorno alle 15 anche oggi. Prima di andare via, ascolto con voi Luciano Rossi e Non te ne andare, ma me ne devo andare per forza. E subito Lucio Dalla dall'85 con Se io fossi un angelo. Grazie a tutti voi che mi avete ascoltato con pazienza da questa mattina e spero di ritrovarvi ancora una volta sempre qui dalle 9 a mezzogiorno. Da Ornella Rauccio un grande bacio, ci ritroviamo domani qui su
4: Romantica.
5: Romantica, il suono speciale di

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
3: Non tutti preferiscono la montagna, non tutti preferiscono il mare o la campagna, ma c'è chi, come Ornella Rauccio, preferisce proprio per scelta, e questa è una bugia che mi farà crescere il naso, non so, da qua a 2 metri, che sceglie la città. Vabbè, no, dai, si scherza naturalmente, anche per te ci saranno le attese vacanze, cara Ornella, non ti lamentare. Sì, che stanno per arrivare, dai. Allora, tremate gente, perché sono arrivato io, apri il ristorante Marco 3 fino alle ore 15, momento tale che daremo la linea poi a Lucio Belmonte, ma di questo fra 3 ore. Buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica della trasmissione. Oggi siamo a metà settimana, il giro di boa, come si dice, mercoledì 22 luglio 2026, e vogliamo subito partire con la nostra musica. Tra un po' un vecchio pezzo di Ivan Graziani, che ricordo con grande piacere, Pigro, e subito c'è Peppino Di Capri che apre la trasmissione di oggi. Eccolo qui.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio. C'è Michael Jackson, che riascolteremo in I Can't Help It, un pezzo del 1979, se non sbaglio, sì, di Off the Wall, no? Perfetto, del 79, quindi con la preziosa e inconfondibile mano di Stevie Wonder alle tastiere e ai sintetizzatori. Bene, in questo pezzo, scritto appunto anche da Stevie Wonder stesso, a differenza del suo repertorio precedente più adolescenziale, vogliamo dire così, il disco mostra Michael Jackson in una veste più matura, passionale, usando il suo iconico falsetto per esprimere un forte trasporto. Alcuni critici e fan di Michael Jackson interpretano questo pezzo anche come una metafora del legame con se stesso e con l'immagine artistica che stava costruendo in quegli anni. Insomma, hanno dato delle supposizioni un po' fantasiose, devo dire, questi fan. Bene, lo riascolteremo in I Can't Help It, e subito c'è Nino Buonocore con Cose Importanti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie amici di Romantica News, appuntamento più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po' ascolterete i Santa Rosa, come quelli della marmellata, con Ti ricordi. Ce li spalmeremo su una bella fetta biscottata. Poi ci sono le copertine d'autore, si parla non soltanto di dischi da sentire ma anche da vedere, perché per esempio questo pezzo di Pino Daniele che ricorderete sicuramente, no? Un LP particolarissimo, una copertina molto bella. Era Nero a metà. Beh, ne parleremo più tardi e se volete riascoltare le trasmissioni potete andare su romanticaradio.it e cliccare nella sezione dedicata ai podcast. Ora vi mando in onda Raff con Io e Te.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Nel 1980 arriva uno dei dischi più iconici di Pino Daniele, Nero a metà. Terzo album dell'artista partenopeo, probabilmente il disco della maturità artistica. La musica di Nero a metà si impone con un sound unico tra rock, jazz, blues e musica tradizionale partenopea, capace di trasferire il senso del movimento in un'opera sempre fresca e dinamica, in cui c'è un indistinto ed ampio uso del napoletano, dell'italiano e dell'inglese. A rappresentare uno degli elementi di successo, anche la copertina dell'album, che ritrae Pino Daniele con la chitarra in spalla a ridosso di un fiumicello di campagna. Lo scatto è del celebre fotografo Cesare Monti, amico e fotografo di alcuni dei più grandi protagonisti di quel periodo, tra cui Fabrizio De André, premiata Forneria Marconi, Angelo Branduardi e Lucio Battisti.

0: fuoco.
1: L'immagine comunica proprio quel senso di movimento e dinamismo che ritroviamo poi fin dal primo ascolto delle celebri canzoni presenti in Nero a metà. È considerata in realtà un'immagine simbolo della musica napoletana e italiana. Quel camminare lungo il fiume è il segnale di un'avvenuta contaminazione. È la transizione tra folk, blues e rock, che da quel momento della carriera in poi ha caratterizzato ogni capolavoro del cantautore.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Io sono a Vallo della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
1: Sono Mina da Salerno, vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia, sto ascoltando adesso Romantica e siete unici, bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno, un bacione.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

L'Islanda, e siete alla ricerca di un luogo che sembri letteralmente appartenere a un altro pianeta? Bene, vi porto in Islanda a Dimmuborgir. È difficile anche a dire, un imponente e spettacolare labirinto di lava islandese incastonato a breve distanza dalle sponde del lago di Mývatn. Allora, ne parleremo più tardi durante la nostra trasmissione, così ci rinfrescheremo anche un pochino in Islanda. Vi lascio con Paolo Vallesi, Non andare via, e subito Adriano Celentano in Free Rock.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. State mangiando in questo momento, siete davanti a un piatto fumante e è arrivato il momento dei nostri saluti. Come sapete, auguriamo sempre una buona giornata a chi ci ascolta, come ad esempio a Rosaria da Casagiove, che scrive: grazie Romantica perché da 3 anni vi ascolto e mi fate compagnia mentre faccio le cose in casa. Luciano da Pestum: è incredibile come grazie a Romantica Radio io abbia scoperto di ricordare tutti i testi delle canzoni della mia gioventù. Questo è grave, eh? Attilio da Napoli: siete favolosi, non c'è altro da dire e non diciamo altro, lasciamo spazio alla nostra musica, ma voglio ricordare che tra un po' c'è la nostra collection graditissima, ascoltatissima, Radiolina sulla spiaggia, e vi porteremo così e ricorderemo le estati di qualche estate fa, del 1970, 80, 90, insomma. Mary Hopkin con voi in Those Were the Days, e subito Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco.
5: Romantica. Acqua alta in Piazza San Marco.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Parlavamo prima di Dimmu Borgir, adesso lo dico anche velocemente, è uno dei luoghi più spettacolari, più belli dell'Islanda. Un labirinto di rocce vulcaniche, archi naturali, pinnacoli di lava modellati da un'antica eruzione. Bene, si può andare tra sentieri immersi in un paesaggio quasi surreale, belli al fresco, leggende che parlano di troll, di panorami unici della zona del lago di Mývittan. È una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il volto più selvaggio e affascinante di questa bellissima isola.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

prima in un viaggio virtuale in Islanda per stare belli freschi. E a proposito di belli freschi, è arrivata la nostra sigla. Abbiamo voglia di allegria e la nostra mitica calamita sta per partire. C'è Verdiana che già l'ha imbustata e soltanto deve scrivere il nome del destinatario per averla direttamente a casa. E allora fate attenzione al 331-240-7878, perché il più veloce conquisterà la nostra mitica calamita e dovrà scrivere abbronzatissima col nome e la località da dove ci chiama. Quindi 331-240-7878, state belli freschi, coro!

dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata luna e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene generale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ciao Romantica Radio, Brossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
1: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

prima belli freschi, se siete stati ricontattati dalla nostra redazione da Verdiana, bene, avete conquistato il gadget, altrimenti dovrete sicuramente riprovare durante il giorno. Mi è arrivata una foto su WhatsApp al 331-240-7878 di una nostra amica che si chiama Giulia ed è in vacanza a Cala Gonone. Beh, davvero lì si sta belli freschi nel vero senso della parola, a Cala Gonone si sta benissimo, immagino, grazie alla nostra amica Giulia. E saluto, tanto che ci siamo, approfitto, come si dice, per salutare i nostri amici della Sardegna che ci seguono sul DAB, siamo presenti anche noi di Romantic Radio e ci fa davvero piacere portare la musica anche in Sardegna. Allora, detto questo, a proposito di musica, ascoltiamo i prossimi due, Stefano Sani con Lisa e a seguire Umberto Balsamo in Se fossi diversa.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Allora, cari amiche e amici, come sta andando questo mercoledì 22 luglio? Siete in vacanza in questo momento? Oppure siete davanti a un panino, triste panino, nella pausa pranzo o sorseggiando, chissà, una bella tazza di caffè? Bene, rimanete con Romantic Radio, queste sono le vostre più belle canzoni d'amore, quelle che vi ricordano il passato, quelle che vi fanno così scattare anche la lacrimuccia ogni tanto. Come per esempio i pezzi che ascoltiamo ora sono di Riccardo Fogli con Non finisce così, ma quanto è bella questa canzone, ascoltiamola con grande piacere e subito c'è Roberto Soffici in Strano momento. Rimanete con noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

successo ormai storico, no? Dal titolo Ti sento, dove la voce di Antonella arriva proprio ai massimi storici. Una canzone doppia chiave di lettura, cioè questo tormento creativo, no? È una metafora dell'ossessione, del bisogno viscerale di ispirazione artistica, oppure un amore passionale, chissà fra i due chi vince. Il testo descrive anche questo sentimento totalizzante, un'attrazione fisica, mentale, così intensa da diventare quasi dolorosa. Ah, in Ti sento, urlata in quella maniera da Antonella Ruggero. Riascoltiamolo.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Stasera c'è un appuntamento importante su Romantica Radio. Con Robertino al centro della serata c'è il bagnino. Col pattino, il fischietto, la torretta, tutta quella figura estiva che univa un po' sicurezza, anche fascino. Molte delle bagnanti simulavano anche svenimenti per essere per essere salvate dal bagnino. E insomma, stasera alle 21 con Roberto Malvagia. Vi aspettiamo. Vi lascio con Rita Pavone, che mi importa del mondo. Ma questa canzone è bellissima. E subito Flavia Fortunato in Una bella canzone.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po' ora, un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires, la música de Romantica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

mi fermo qui, ma la musica no, si cambia conduzione, arriva Lucio Belmonte, con voi sarà fino alle ore 18 e poi ancora Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia, insomma la serata continua con Romantica Radio, grazie a tutti per l'attenzione, noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, sempre puntuali qui su Romantica. Toto Cutugno con Azzurra Malinconia, ma subito Fred Bongusto con Perdonami Amore, sono gli ultimi due pezzi di oggi. A domani.

volta che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Benvenuti ancora su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Buona estate a tutti i nostri amici che ci fanno compagnia anche in questi caldi pomeriggi di luglio. Siamo arrivati al 22 di luglio, per essere precisi. Oggi siamo a mercoledì. Come al solito, prima di partire con le nostre tre ore di ricreazione, come spesso le chiamo io, devo ringraziare il mio amico Marco Trema. Grazie per la tua compagnia, la simpatia. È sempre positivo ascoltare Marco all'ora di pranzo come una ricarica per continuare la giornata. Allora, anche per oggi, attenzione, come sempre siete voi protagonisti, quindi se volete intervenire su quelli che sono gli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio, fatelo. Vi ricordo sempre pian piano il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Continuiamo con la bella musica che su Romantica Radio non si ferma mai, anche d'estate, quando voi siete belli rilassati in vacanza. E ascoltiamo Loredana Bertè con Non sono una signora, Franco Califano, Io non piango.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Estate, tempo di vacanze, vacanze non soltanto per noi umani, dico tra virgolette, ma anche per i nostri animali domestici, per i nostri amici a quattro zampe. Perché ne parlo? Perché spesso quando andiamo in vacanza, quando siamo in estate, noi che siamo sempre premurosi nei confronti dei nostri animaletti, spesso ci dimentichiamo delle regole d'oro che bisogna assolutamente rispettare, proprio per la salute dei nostri amici, dei nostri piccoli amici che tanto amiamo. Sono tantissimi gli italiani ad avere un animale in casa, specialmente cani, specialmente gatti, ma cosa fare e cosa non fare durante l'estate, anche specialmente quando si va in vacanza? Ne parliamo tra poco, perché sono dei consigli d'oro che danno proprio gli specialisti, ma come sempre io vi invito ad ascoltare le nostre canzoni. E sta per arrivare Fred Buscaglione, Chi non ricorda, Guarda che luna, e subito Ron, Arriverò a mezzogiorno.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La GIP ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: L'estate è calda non soltanto per noi ma anche per i nostri amici, come dicevamo prima, quattro zampe. Parliamo di animali domestici, di cani e gatti, come aiutarli anche nell'alimentazione durante l'estate, quali sono le cose corrette che possiamo fare per farli stare un po' freschi e nutrirli in maniera sana. Allora, innanzitutto dicono gli esperti che spesso non si fa, ma vi posso assicurare che è molto utile dare ai cani dei cubetti di ghiaccio fatti con brodo di carne. Sembra una cosa strana, ma vi posso assicurare che funziona tantissimo, come anche cubetti fatti con brodo di verdura o con lo yogurt, attenzione però senza zucchero, perché lo zucchero, come sapete benissimo, specialmente ai cani, non fa assolutamente bene. In questo modo si possono nutrire, possono stare anche freschi, va bene? Bandite i gelati, ma di questo ne parliamo tra poco. Anzi, se volete darci qualche consiglio, visto che so che molti italiani sono espertissimi nella cura degli animali domestici, scriveteci 331-240-7878. Ascoltiamo Piccole Ore con Donna insieme a me e Catrice Pack con L'esercito del surf.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui dal seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po' ora, un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

In questo pomeriggio caldo di luglio, il 22 di luglio, ogni tanto vado a guardare anche il calendario per scoprire come scorre velocemente anche quest'estate del 2026, caspita. E allora, stiamo parlando di come curare anche i nostri animali domestici durante le vacanze, durante il caldo dell'estate, e la cosa che abbiamo detto è magari utilizzare, come prima dicevamo, dei cubetti di ghiaccio così composti in vario modo. La cosa invece che assolutamente non bisogna fare, ma qua dovete prendere nota perché è veramente molto importante, è bandire i gelati. Non date i gelati ai vostri animali domestici, non fa assolutamente bene, fa malissimo, come dicono gli esperti, anche perché lo zucchero in generale è un alimento che non fa bene proprio ai cani. Ma soprattutto, anche quando fate queste grigliate durante l'estate all'aperto, state attenti a quello che date al vostro cane. Non fategli mangiare dei prodotti troppo elaborati, perché come fanno male a noi, fanno male anche a loro. Quindi attenzione, per riepilogare, niente gelati, niente cibi elaborati, e soprattutto attenzione alle grigliate, quelle che mangiano i vostri cani mentre voi vi divertite. Piccoli consigli che salvano la salute dei nostri animali domestici. Che bello, vedo che sta per arrivare Lucio Battisti, è una giornata uggiosa. E ascoltiamo anche Franco Dani, Piccolo amore mio.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Ancora buon pomeriggio e buona estate su Romantica Radio, lo dico anche per i nostri amici che ci hanno scoperto da qualche giorno, magari stanno in vacanza, siete più rilassati, avete più tempo per ascoltare la radio e la musica che amate, quindi in questo momento stiamo veramente avendo tantissimi riscontri anche di persone che ci scoprono durante le vacanze, durante i loro momenti di relax. Oggi mercoledì voglio ricordarvi che da oggi potete cominciare a prenotarvi per il nostro appuntamento con Senti Chi Ci Ascolta. Ogni venerdì, sapete, tra le 17 e le 18 abbiamo questo spazio dove i nostri ascoltatori, voi, si raccontano ai nostri microfoni. Per diventare protagonista, allora fate una cosa: immediatamente prenotatevi, scriveteci al 331 240 7878. A proposito di scriverci, devo ringraziare anche i nostri amici che dicono che la sera, visto che si fa un po' tardi, così fanno accompagnare da quelle che sono le nostre canzoni. E a proposito di questo, vi consiglierei questa magari per una bella sera d'estate. La canzone dei Chicago si intitola If You Let Me Now e partiamo con i Romance, Caro Amore Mio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche per questo mercoledì siamo arrivati all'appuntamento con Anem e Core, lo dico per i nostri nuovi ascoltatori, lo spazio in cui ascoltiamo i grandi classici della musica napoletana, della musica partenopea. E oggi poteva mancare un classicone come O Sole Mio, una delle canzoni in assoluto più cantate al mondo. La musica italiana è conosciuta anche grazie a questi grandi classici. E allora, facendo un salto nel passato, il pezzo è stato composto nel 1898 da un giornalista che si chiamava Giovanni Capurro, poi musicata dal compositore Edoardo Di Capua. Sembra strano, ma la storia racconta che questa canzone è nata durante un viaggio ad Odessa, in Ucraina. Poi ci sono state alcune polemiche sulla paternità del testo, poi successivamente riconosciuto anche a un altro signore che si chiama Alfredo Mazzucchi, ma questa è storia. Oggi ascoltiamo Sole Mio in una interpretazione di un gruppo italiano che è anche in questo caso ambasciatore dell'italianità nel mondo. Parliamo di Il Volo, che l'hanno fatto diventare un loro cavallo di battaglia. Per Anem e Core oggi ascoltiamo Sole Mio con la voce di Il Volo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Come al solito ringrazio tantissimo i nostri ascoltatori che scrivono a proposito della nostra rubrica Anime Core. Apprezzate molto questo salto nel passato a quelli che sono i classici della musica partenopea. Io vi così consiglio e vi chiedo, se volete ascoltare un brano in particolare di questo genere che magari ci è sfuggito, di segnalarcelo al nostro numero del WhatsApp, così di modo da poterlo ascoltare insieme nei prossimi appuntamenti. Quindi se volete consigliarci una canzone per Anime Core, un classico napoletano, scrivete al nostro numero del WhatsApp. Ritorna la nostra rubrica copertine d'autore. Questo mese stiamo parlando di quello che è il percorso artistico che ha portato non soltanto a comporre delle canzoni, ma anche a pensare a quelle che sono le copertine. Oggi parliamo del brano di Grace Jones, Slave to the Rhythm. Ma prima ascoltiamo La chiamano estate di Bruno Martino e Gelosia di Gianna Nannini.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Slave to the Rhythm è stato il primo singolo estratto dall'album omonimo di Grace Jones, pubblicato nel 1985. La copertina è uno dei capolavori visivi più celebrati della cultura pop e della graphic art degli anni Ottanta. È il frutto del genio creativo del designer, fotografo e allora compagno dell'artista Jean-Paul Good. L'immagine mostra il volto di Grace Jones con una bocca innaturalmente spalancata e sproporzionata. Good ha tagliato fisicamente diverse diapositive fotografiche a strisce e le ha riassemblate a mano per estendere e amplificare l'espressione della cantante, creando un effetto geometrico impossibile nella realtà.

0: Grace Jones viene ritratta come una scultura cubista vivente. I capelli con il famosissimo taglio flap top a spazzola geometrico e la pelle lucida, quasi metallica, accentuano il mix di femminilità, mascolinità e futurismo. È stato poi scelto un fondo rosa shocking acceso che fa risaltare con forza il volto scuro dell'artista, creando un impatto visivo immediato. La versione originale in vinile includeva una particolarità unica. La copertina frontale era leggermente più corta del normale. Aprendo l'album, l'immagine del volto si srotolava, mostrando un collage esteso a tre pannelli che svelava l'intera figura di Grace Jones in posa scultorea.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, io quando vi ascolto in macchina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

noi. Ed eccoci qua anche per questo mercoledì con l'appuntamento belli freschi, con questo caldo casca proprio pennello. E quindi attenzione, da questo momento avete l'opportunità oggi di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che oltre ad essere molto bella, fa molto design, porta anche tanta fortuna. Dove potete metterla? A casa, sul posto di lavoro, ancora meglio se la portate anche in macchina. E allora, per aggiudicarvi questa nostra iconica calamita, cosa dovete fare? Subito dovete scriverci un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Scrivete abbronzatissima il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Non è difficile, scrivete abbronzatissima il vostro nome e la località da dove ci ascoltate e subito mandate questo messaggio al nostro numero del WhatsApp 331 240 7878. Come sapete, soltanto il primo o la prima che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita. In questo modo siamo tutti più belli e freschi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
10: Inauguriamo un'altra ora in questo mercoledì 22 luglio su Romantica Radio, ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Mi preme ricordarvi che saremo con voi per tutta l'estate, quindi anche quando andrete in vacanza ci potete portare con voi. Qual è il modo più semplice? Ogni tanto ve lo ricordo, basta scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete là sullo schermo del vostro smartphone e se andrete anche all'estero o in capo al mondo ci potete ascoltare appunto dove e quando volete. Mi raccomando, non perdete questa occasione, fatelo subito, altrimenti poi lo dimenticate. Nel frattempo ascoltiamo anche il brano di Peppino Di Capri, si intitola Auguri.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Come si fa a non parlare d'estate su Romantica Radio anche dopo l'ascolto di questa collection Radiolina sulla spiaggia? A proposito, una notizia che vorrei condividere con voi: anche quest'anno è ritornata finalmente la famosa altalena in riva al mare a Rimini. Perché lo dico che è una cosa importante? Perché è un simbolo dell'estate italiana che negli anni 60 ovviamente tutti quanti conoscevano. Poi, diciamo, questa tradizione si è un po' dispersa, è stata ripresa nel 2016 e quest'anno si celebrano i 10 anni della ripresa di questa immagine dell'altalena in riva al mare, grazie anche alla collaborazione con il bagno 24 proprio di Rimini. Quindi, se andate da quelle parti, non perdete l'occasione al tramonto di vedere questa altalena in riva al mare, che è un po' il simbolo delle estati passate italiane, specialmente degli anni 60. E a proposito di quel periodo, ascoltiamo Gino Paoli con Averti addosso e Tarantella dagli Alunni del Sole.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno al gioielliere italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie di viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E anche oggi, in questo caldo pomeriggio di luglio, non trascuro i saluti per i nostri radioascoltatori. Sapete che ogni giorno mi concedo qualche secondo per fare un po' di saluti veramente accorati, con un grandissimo trasporto per quelli che sono i nostri ascoltatori che più ci seguono, ci chiamano anche, ci scrivono tantissimo. Oggi devo ringraziare e salutare la nostra amica Checca, che scrive da Firenze. Lei ovviamente ama la sua città perché è una città bellissima, però mi così confida che è innamoratissima della nostra Ravello, che si trova sulla costiera amalfitana e che è una veramente perla del turismo mondiale. Quindi grazie alla nostra amica Checca, bellissima Firenze, diciamo bella anche a Ravello, va bene? Si va ancora ad iscriverci, fatelo al 331 240 7878. Mi preme ricordarvi che quando mandate un messaggio di testo noi lo leggiamo durante i nostri programmi, invece i messaggi vocali li ascoltate sempre in Ciao Romantica, che è la nostra rubrica che è in rotazione durante la programmazione. Adesso Il Paradiso di Mal e Umberto Tozzi, Quanto mi piace canticchiarla. Gli Innamorati.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere, vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Sono passate 3 ore, manco me ne sono accorto. Caspita, come passa velocemente il tempo quando siamo in buona compagnia nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Un po' d'aria condizionata, della bella musica, dei bei ricordi, magari qualche argomento che ci va di trattare, che voi potete trattare anche sotto l'ombrellone. Romantica Radio non si ferma anche per questa serata, perché tra poco cedo il posto alla mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21. Anche lei ha preparato delle belle cose che vi proporrà, e poi a continuare ancora per le belle sere d'estate la voce di Roberto con voi fino a mezzanotte. Grazie per l'ascolto anche per oggi, per la compagnia, per la partecipazione. Noi torniamo domani sempre a partire dalle 15. Vi faccio ascoltare Donna Musica dei Collage, Sandro Giacobbe con Piccola mia piccola.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Bentrovati amici romantici, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi anche in questo mercoledì fino alle 21. Come è andata questa giornata? Mi auguro bene. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la musica, con le chiacchiere, con le nostre rubriche. Poi vi ricordo che anche quest'oggi ci sarà la possibilità di portarsi a casa un gadget di Romantica. Insomma, tanti motivi per ascoltarci. Ringrazio Lucio Belmonte che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Ma quante belle cose da fare insieme questa sera. La musica sarà la più bella di sempre e iniziamo proprio con quella. Anna Ox e Fausto Leali tra poco con Ti Lascerò. Subito Michael Jackson, One Day in Your Life. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci!
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

andato fino adesso questo mercoledì? State lavorando oppure siete già in ferie oppure proprio in questo momento state tornando a casa dopo una giornata estenuante o ancora magari vi state muovendo per andare a trascorrere la serata chissà dove? Raccontatemi tutto, mi piace partecipare alle vostre vite, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, quindi raccontatemi tutto anche stasera. 331 240 7878 per i vostri WhatsApp e se volete, lo sapete, potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e nel frattempo vi regalo belle canzoni. Tra poco Michele Zerrillo con 5 giorni e subito Adriano Celentano. Questa è una delle mie canzoni preferite del grande Celentano. Riascoltiamo Viola.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Questa è la serata di Romantica, buon aperitivo con noi amici e tra poco insieme scopriremo un'altra puntata di copertine d'autore. Questa rubrica che si occupa delle copertine storiche e stasera tratterà di Angie dei Rolling Stones. Ricordate questa copertina, di questo si parlerà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la protagonista la musica da ascoltare e tra poco riascolteremo la bella voce di Anna Oxa con questa EV. Subito un brano che parla di quel momento in cui la notte scende e tutto diventa più vero, più fragile, più vicino al cuore. Riascoltiamo Pino Donaggio con Quando è sera.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: La copertina di Angie dei The Rolling Stones, pubblicata nell'agosto del 1973, si identifica principalmente con la veste grafica del celeberrimo album di provenienza, Goat's Head Soup, uno dei lavori visivamente più bizzarri ed eleganti della band. La fotografia principale, scattata dal celebre fotografo della Swing in London, David Bailey, mostra un ritratto a figura intera, in scala quasi reale sul vinile a 12 pollici, del volto di Mick Jagger completamente avvolto e sfocato da un velo di chiffon rosa. Jagger inizialmente era molto riluttante all'idea. Fu convinto dall'obiettivo finale. L'effetto doveva ricordare l'iconica attrice Katharine Hepburn nel film del 1951 La regina d'Africa.

0: Aprendo la confezione, gli altri membri, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts, appaiono a volte in modo simile nello stesso tessuto rosa, mentre Keith Richards domina da solo il retro della copertina. Nel resto del pianeta sono state distribuite copertine alternative. L'edizione europea riprendeva lo stesso identico scatto ravvicinato di Mick Jagger velato, ma incorniciato da scritte cubiche. In alcuni mercati americani e asiatici vennero distribuite copertine con grafiche in giallo e nero o scatti dal vivo della band sul palco. La prima versione grafica proposta per il disco prevedeva di ritrarre i membri della band come dei centauri attorno a un calderone fumante. L'idea venne bocciata dalla casa discografica perché ritenuta troppo macabra. Molto rara e ricercata dai collezionisti, la variante che presenta un disegno ravvicinato dell'iconica bocca con la lingua rossa sporgente, che fa da cornice fustellata da cui si intravede il vinile all'interno. Per il mercato del Nord Europa fu presentata una copertina che di primo impatto sembrava un corpo nudo e invece è la foto distorta del volto di Mick Jagger.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica nell'autore.
1: Io sto passeggiando ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Amici romantici, stasera voglio darvi una dritta. Chissà dove siete in questo momento, in quale parte del mondo, o dove andrete magari per vivere le ferie. Scaricate l'app gratuita di Romantica Radio sul vostro telefono. In questo modo potrete praticamente ascoltarci in tutto il mondo. L'app è veramente molto carina, ci sono tante tante cose da vedere. Insomma, mettete Romantica anche sul vostro telefono. Buona serata amici. Poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata di Copertine d'autore. Ritroveremo questo spazio di nuovo domattina con Monia tra le 6 e le 9. Se però vi piace in modo particolare, andate sul nostro sito romanticaradio.it e lì trovate tutte le puntate in podcast di Copertine d'autore. Buona serata romantici, tra poco riascolteremo Peppino Gagliardi con Come un ragazzino. Subito una canzone che è una fotografia tenera e un po' malinconica dell'amore giovane. Racconta la storia di una ragazza che vive tutto con intensità tra sogni, ribellioni e quella fragilità che fa parte dell'adolescenza. Dal 1980 Gianni Togni con Maggie.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Siamo intorno alle 19, inizia una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Io ringrazio la nostra amica Giulia che ci segue da Monastero di Vasco in provincia di Cuneo. Ci ascolta mentre prepara la marmellata fatta in casa e ci scrive che la nostra musica le tiene compagnia come una chiacchiera tra me. Ma che bel complimento, Giulia, grazie, un bacione, buona serata, chissà come sarà buona la tua marmellata a tempo di musica. Saluto anche Mauro che invece è a Tergu in provincia di Sassari e lui sta finendo la sua giornata di lavoro, oggi è stato sempre in nostra compagnia, grazie Mauro. E un saluto deve arrivare anche in Campania, a San Mango Piemonte in provincia di Salerno, dove c'è Elena che ci chiede un saluto che noi le facciamo davvero volentieri. Ciao cara, buona serata con i Pooh che tra poco riascolteremo con Alle 9 in centro, subito gli Harmonium, bambini.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto è bella Radiolina sulla spiaggia, mi fa pensare a estati del passato, me le fa rivivere attraverso la sua musica. Chissà se anche per voi è così, fatemelo sapere al 331-240-7878. Attenzione amici, perché questo numero vi servirà tra poco anche per riuscire a conquistare i gadget di Romantica. Quindi 331-240-7878, tra poco arriverà un gadget proprio per voi. Subito invece torna protagonista la musica, tra poco un capolavoro di Roberto Vecchioni, riascolteremo Vorrei. Subito una canzone che parla di quel profumo che arriva all'improvviso e ti riporta a casa, ai ricordi, alle persone che hai amato. Riascoltiamo Edoardo De Crescenzo con L'odore del mare.

mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene, ti ho mai scritto lettere d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allegria. E allora ascoltatemi bene, sentite che cosa dovete fare adesso. Scrivete abbronzatissima il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa la mitica calamita firmata romantica. E allora scrivete subito abbronzatissima il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la mitica calamita, quella firmata Romantica Radio.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: Questo è lo spazio dedicato alle canzoni più belle di sempre. Questa sera ascolteremo Apologize dei Timbaland. E chissà se questa canzone del 2007 vi ricorda qualcosa di particolare. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Il cuore di questa canzone è semplice e doloroso. Quando le scuse arrivano troppo tardi, non bastano più. Riascoltiamo i Timbaland con Apologize.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Questa è l'ora giusta per dirvi buon appetito, stiamo per iniziare una nuova ora qui su Romantica Radio insieme, io sono Alessandra Riccetti, ancora buona serata e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-2407878, continuate a farlo. Saluto in modo particolare Marta di Castel del Piano in provincia di Grosseto, ci ascolta mentre rientra dal lavoro e dice che la nostra musica le rimette in ordine la giornata, ma quanto ci piace questa cosa. Ciao Marta, un bacione. E poi saluto Giuseppe che è a Sant'Onofrio in Calabria e lui è in garage a finire un lavoretto e ci scrive che le canzoni romantiche gli fanno compagnia. Ciao Giuseppe, buona serata a te. Poi saluto anche Federica che è a Pontida in provincia di Bergamo, è una nostra affezionata ascoltatrice, dice mi piace preparare la cena canticchiando le vostre canzoni. Ciao Federica, è una cosa che piace anche a me, sai, cucinare canticchiando le canzoni di Romantica. Buona serata a tutti voi con Sydney Rome, che tra poco riascolteremo con Angelo Prepotente. Subito Dionne Warwick, Walk on By.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Buona serata romantici, e stasera voglio raccontarvi qualcosa di particolare. In questi giorni la lettera G è diventata improvvisamente uno dei termini più cercati su Google. Nessuno sa esattamente perché. C'è chi pensa a un contenuto virale, chi a un problema tecnico, chi a una notizia misteriosa che ha spinto milioni di persone a digitare solo quella lettera. È uno di quei momenti in cui internet si comporta come una piazza enorme. Basta un dettaglio inspiegabile per far scattare la curiosità collettiva. Va bene, buona serata amici, questa è Romantica, io sono Alessandra Riccetti, qui si spaccia buona musica, tra poco Francesco De Gregori con Alice e subito il divo passerà.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi come ogni sera da lunedì al venerdì dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà stasera? Al centro della serata il bagnino con il pattino, il fischietto, la torretta e tutta quella figura estiva che univa sicurezza, fascino e memoria collettiva. Di questo parlerà Roberto questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Quindi un motivo in più per rimanere con noi. Vi ricordo che poi da mezzanotte fino alle 3 vi cullerà invece la voce di Alex Poli. Adesso invece vi culla la musica, tra poco Marco Ferradini con Schiavo senza catene e subito Drupi, bella bellissima.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti! Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romanca!

Carta del Vetro, il nostro Roberto Malvagia, vuol dire che per me Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti, vi dico grazie. Grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, che avete trovato un minuto per partecipare alla vita di Romantica. L'appuntamento per quanto mi riguarda è rimandato a domani, sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Eros Ramazzotti con Una storia importante e subito Massimo Ranieri, Ti ruberei. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao. Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Il bagnino in Italia è una proprio di quelle presenze che appartengono pienamente al paesaggio estivo. Non devi spiegarlo, basta nominarlo e si accende subito una scena. Il mare davanti, la fila di ombrelloni, il pattino tirato a secco, la torretta, la pelle dorata, il fischietto, il binocolo. Negli anni 60-70 soprattutto il bagnino era una figura mitologica in miniatura, aveva autorità ma anche un certo fascino, no? Era quello che stava sempre lì, già abbronzato, quando gli altri ancora iniziavano appena, sapeva leggere il mare, capire il vento, vedere prima degli altri quando qualcosa non andava. E nello stesso tempo, ecco, faceva parte della vita del Lido, conosceva i nomi, gli orari, le famiglie, le abitudini, sapeva chi lasciava i bambini a riva e chi si avventurava troppo. Non era soltanto un presidio di sicurezza, era proprio una presenza umana stabile. Poi, insomma, certo, intorno a lui o a lei si costruiva anche un immaginario più leggero, se vogliamo, le ragazze che lo guardavano da lontano, i ragazzi che volevano somigliargli, i bambini che lo consideravano quasi un eroe. Il bagnino era insieme responsabilità, immagine, cura e mito, diciamo così. E questa miscela in spiaggia funzionava davvero molto bene.

eri in un posto conosciuto. Il bagnino non custodiva solo il mare, custodiva proprio la spiaggia, ti faceva sentire che c'era qualcuno che vedeva, che sapeva, che stava lì con continuità mentre tutti gli altri andavano e venivano. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio sta aggiungendo una torretta, un pattino e un pezzo di estate italiana proprio questa notte.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per tempo.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

forse il fascino del bagnino stava anche nel fatto che era una figura di confine, stava tra la terra e l'acqua, tra il relax dei bagnanti e il pericolo possibile del mare, tra il gioco e la responsabilità, e questo lo rendeva in un certo senso più magnetico degli altri personaggi estivi, perché non era lì soltanto per divertirsi, dava comunque affidabilità. Certo, attorno a questa figura si costruiva anche molta fantasia, il bagnino bello, la bagnina irraggiungibile, il corpo abbronzato, il sorriso, il gesto atletico, la voce ferma, ma sotto quella fantasia c'era un dato molto reale, il fatto che alcune persone d'estate diventavano punti di orientamento per tutti gli altri. Questo era un po' il bagnino.

La sera su Romantica Radio tra poco torneremo proprio lì sulla battigia, tra i pattini, tra le bandiere rosse e gialle, tra i pedalò, tra la torretta e tutta quella vita di stabilimento che si muove attorno alla figura del bagnino. E proveremo a guardare anche il confronto tra ieri e oggi, perché i lidi sono cambiati, i servizi sono cambiati, la tecnologia è cambiata, la sicurezza è diventata più strutturata, più precisa, più diciamo con più normative, ecco. Però alcune immagini restano: il pattino sulla sabbia, il fischietto, lo sguardo fisso verso il largo, e forse resistono proprio perché raccontano qualcosa di molto profondo del nostro modo proprio di vivere il mare, magari con leggerezza, sì, ma sempre sapendo che il mare merita rispetto. Tra poco torneremo proprio lì, in quel punto in cui l'estate incontra anche la responsabilità.

Abbiamo superato le 22, questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia in questo appuntamento di metà settimana che continua così a scorrere proprio con quella luce chiara, un po' salata, che hanno soltanto certi ricordi di mare. Questa sera parliamo del bagnino, della vita di salvataggio, ma adesso voglio fermarmi sul pattino, perché il pattino in Italia non è mai stato soltanto un mezzo di soccorso, è stato anche un oggetto immaginario molto forte, rosso, bianco, asciugato dal sole, no? Tirato sulla sabbia, pronto a entrare in acqua quando serviva, ma anche costantemente presente. Come simbolo del mare, custodito, vigilato. Il pattino stava lì sulla battigia e sembrava di dire una cosa semplice: qui l'estate è sotto controllo, ma senza perdere un po' di poesia. E accanto al pattino c'era il pedalò, che invece raccontava la parte più giocosa e sentimentale dell'estate. Il pedalò faceva sognare, insieme al pattino raccontavano benissimo due oggetti, se vogliamo, due mezzi, ecco, soprattutto della spiaggia italiana. Se volete raccontarmi quali dei due, ecco, più di tutti vi rappresenta come memoria estiva, 331 240 78 78, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

Eccoci qua, a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire?

C'è poi un altro aspetto molto bello, il bagnino come testimone di tutto ciò che accadeva in spiaggia. Vedeva le famiglie arrivare, i bambini crescere anno dopo anno, le comitive cambiare, i ragazzi diventare adulti, le coppie nascere, ecco, i clienti storici tornare sempre nello stesso stabilimento. Era uno dei pochi a stare nello stesso posto mentre tutti gli altri in un modo o nell'altro passavano. Per questo il bagnino è anche una memoria, ecco, una memoria vivente del Lido. Sapeva chi stava sempre in seconda fila, chi arrivava all'alba, chi tornava ogni agosto, chi era conosciuto lì, chi l'anno prima, ecco, c'era. Non controllava soltanto il mare, custodiva proprio una storia collettiva dell'estate italiana, di quella spiaggia. Oggi i Lidi sono più grandi, più organizzati, più strutturati, i ruoli si distribuiscono molto di più, però quando trovi ancora uno stabilimento, ecco, in cui il bagnino è presente, lo si sente subito, lo rende meno anonimo, più umano, più familiare, e questo magari in vacanza conta davvero molto.

e già sapeva dove volevamo mettere il lettino. Per me era quasi di famiglia. Saluto Lorenzo da Bari che mi ha scritto: i pedalò erano l'estate romantica, il pattino era l'estate seria, addirittura Milena. Milena da Taranto che mi ha scritto: l'estate italiane non sarebbero le stesse senza quelle figure così sempre presenti che sembravano appartenere al mare stesso, ecco, al mare stesso. Forse davvero nel nostro immaginario il bagnino è diventato questo, una figura che non si aggiungeva al paesaggio ma lo completava. E allora continuate a scrivermi, questa sera davvero state dando una voce così calda e riconoscente a uno dei mestieri più simbolici dell'estate.

Mi è arrivata questa mail e mi ha scritto Cornelia da Tarquinia. Penso che il bagnino ci resti così impresso perché è una figura estiva che unisce forza, calma e affidabilità, e sono qualità che restano. È probabilmente così: la forza perché il mare chiede prontezza e fisicità, la calma perché la paura degli altri va gestita senza alimentarla, l'affidabilità perché tutti in fondo devono sentire che lì c'è qualcosa che sa stare. E forse è proprio per questo che il bagnino, anche quando diventa un oggetto di simpatia cotte e fantasie, non perde mai la sua dimensione più bella, di chi permette agli altri di vivere proprio l'estate, magari con più libertà, proprio perché qualcuno intanto ne custodisce il

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica. Io sono Roberto Malvagia, buona serata davvero di cuore a tutti voi. Lì proveremo proprio a capire perché il bagnino, il pattino e tutta la vita di salvataggio sul Lido continuano a sembrarci così vicini, così necessari e così pieni di estate, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di sicurezza, stiamo parlando di una figura che ha saputo stare dentro il paesaggio estivo in modo così naturale da diventare quasi un simbolo affettivo del nostro modo di vivere e di andare al mare. Tra poco torneremo.

romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.

Superate le 23, questa è l'ora in cui certe immagini tornano più nitide, le case si fanno più silenziose, basta poco per sentirsi di nuovo magari un fischietto, vedere una torretta, immaginare un pattino fermo sulla spiaggia. Su Romantica Radio stiamo parlando del bagnino, della vita di salvataggio al mare, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del bisogno di sentirci liberi solo quando sappiamo che qualcuno regge bene il confine tra il gioco, no? E il rischio. Se volete potete ancora scrivermi 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi la figura estiva che più di tutte vi ha fatto ricordare magari la vostra estate italiana.

Probabilmente il motivo per cui questa figura del bagnino ci resta così vicina è semplice. Il bagnino non appartiene soltanto al lavoro, appartiene alla scena affettiva del Lido. È il primo che arriva, uno degli ultimi che resta, quello che vede tutto, quello che spesso sa tutto senza invadere, interviene senza mettersi al centro, osserva, senza far rumore. Ieri in stabilimenti più piccoli e familiari questa presenza si sentiva probabilmente ancora di più. Oggi esiste ancora, ma convive con strutture più grandi, più tecniche, magari più veloci. Eppure quando trovi un bagnino vero, no? Uno che conosce il mare e le persone, lo senti, perché cambia il tono di tutto, rende la spiaggia meno anonima, più umana. Forse proprio per questo, anche quando lo riconosciamo e lo ricordiamo con leggerezza, con affetto, con nostalgia, lo ricordiamo sempre come una figura intera, una figura di riferimento, una figura stabile. E questa è la cosa più importante.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero.

in prossimità della mezzanotte. Saluto Cristina da Gaeta. Non mi manca solo il lido, mi manca il fatto che ci fossero figure precise che rendevano quel lido familiare. Da Battipaglia a Giuseppe, il pattino per me è ancora il simbolo più poetico e più serio del mare italiano. Saluto da Perugia, siamo in Umbria. Daniela, le figure estive più belle sono quelle che non fanno scena, ma restano dentro. Non ci manca soltanto una professione, magari in questo caso, no? Il bagnino, quindi non ci manca una torretta o un pattino, ci manca proprio quel modo italiano di sentirci, no? Custoditi, senza sentirci magari controllati.

vicini alla mezzanotte, grazie a tutti voi da Roberto Maldagè, davvero tutto vi è tornato in mente, magari una persona, una torretta, un pattino, una spiaggia. Tenetevi stretta questa immagine perché sono davvero dei ricordi molto belli. Abbiamo parlato questa sera di mare, di stabilimenti, di sicurezza, di responsabilità, di cotte estive, di pedalò e di tutta quella vita da Lido che ha insegnato davvero a molti di noi a vivere l'estate. Tra poco Romantica Night, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Ci ritroveremo domani sera alle 21, sempre qui, ricordatevi, su Romantica Radio.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.